manifesti. All'onor di primo abate, Lorenzin l'usuriere, altro proponi.